Finalmente, del terror mi assolto, vede a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

0: prudente. Siamo soli, sì. Qual è il vostro disegno?
1: A norma degli eventi, uscir di stato o starcela per trovare.

togliesse il briglio corretto al pozzo del giardin. L'acqua nel fondo, ma a mezzo della canopiccio mar con guida un altro oscuro rifugio.

0: forza, il gran Giubilo! Apprestate per il Te Deum! Tu resta!
1: Non mi muovo!
0: E tu va, frugo ogni angolo, raccogli ogni traccia!
1: Bene!
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti! Ora te, pesa le tue risposte! Un prigionier di stato fuggì furora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
1: Misericordia!
0: Forse c'è ancora. Dov'è la cappella degli Atlanti?
1: Eccola! Ho perso!

0: suo ritratto. Chi fece le pitture?
1: Il cavalier Cavaradossi.
0: Lui.
1: Lumi, il paniere.
0: Lui, l'amate di Tosca. Buon sospetto, Volteriol.
1: Vuoto, vuoto!
0: Chi è detto che fu?
1: Si ritrovò nella cappella questo paniere.
0: Tu lo conosci?
1: Certo! Il gesto del Vitor, ma non di meno.
0: Sputa quello che sai!
1: Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del Vitor.

padre disse lì stesso, voglio l'avergia messo al riparo. Libera me, domine,

0: sbirri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, ho visto, provedi.
1: Va bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: buon punto. Oh, galantuomo, comandò la caccia.
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba villetta tra le fratte perduta, e la ventrò. Ne ci sono ben presto, allor scavalco lesto il muro del giardino con i miei cagnotti.

0: Onde ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male.
0: Egli è là.
1: Introducete il cavalier. A me Roberti è il giudice del fisco.

0: la via te colto in Sant'Andrea, provvisto di giro di vesti, canzagna, e guidato d'un vostro potere suburbano.
1: Prego, e provo.

0: Dite, dove dunque Angelotti?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dove?
1: Non lo so!

0: là, et Angelotti?
1: Sì.
0: Basta, Roberti. È svenuto.
1: Assassino! Voglio vedere.

0: pozzo del giardino fa spoletta. Hai tradita! Che vuol dire quell'aria fitta?
1: Un messaggio di sconfitta.
0: Che sconfitta? Come? Dove?
1: A Parigi.
0: A Parrucca.

del tamburo. Savia guida la scorta, ultima condannati. Il tempo passa, sai, quale ascuna ho.

0: che un istante.
1: Ti fai ribrezzo.
0: Chi l'ha?
2: Eccellenza, l'angelotti a nostro giungere è ucciso.
0: E bello se appenda, morti alle porche. E l'altro prigioniero.

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

Handel's Selv Regina, Giulia Lesniva Soprano, Il Giardino Armonico, and the conductor Giovanni Antoni.